Maida. Ine jege mine suma noro koi banka sinda bambera koi. Ine guru karakanaji bolo, guru chiri kanaji bolo. Ine chiki kan. Ine chili mana kan. Ane sumo idote ya. Hombori hondo nadi. Tera hondo nadi. Arham hondo nadi. Ane chikara bantam wachi di hinkar.